0: Zola. Hai hudula Zola. Hai hudula Zola.
1: Hai hudula Zola. Hai hudula Zola. Ke rata re ke fa. Ai. Ai.
2: Ai. Ao di konya.
1: Ai. Ina mele, ina mele. Ina mele.
3: Ya.
1: Mela di konya lanza muli. Mane so to konela. Mara ke mangara ye ye ye. Ah, impula wa na ai.
0: Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum

0: robala ka khotso
1: robala ka khutso
0: robala ka khotso robala ka khotso.

0: zonke dikana go lefa go thobela FM mo shate kwa tsebo le boithabiso biza umama biza umama yeshia go sheka one kaone ke le gore namile re fitisha twi go karolwane la ya rena ya le shaking let papa di tloba re kwa rena ke tshe di fitsa di tiragalo tshe le gore di tshe ka rolo motseng wa geno nomoro ile rena mogala ke 086 000 2452 086 000 2452 ke nomoro ile ro ka ishumisha gore botsa ka di tiragalo tsha motseng wa geno gore na di sepela sepela jwang ke dipapadi tse di fentse e le goreng re ka di lebelela tseo ka moka motheletše re tlo ba re kitumela go tsona ka morago ga seke ya bona ba le papapatso ke ba e le gore ba re eme nokeng a re kitumele go bona mme ga re bo ya fam re tlo ba re tsena lešhakeng la dipapadi
1: spa winner car e buile ekwelete sebaka sa Hyundai Accent 50 ga o reke ditswaletša tšeo di kgata go tema go swane le 3k

0: opele, ikwe, irate, gobane mino wa bolela mo go kgetho ya ka.
1: Tabela 6 man. Saturday se se botse o se re kokotaretse. Ke kgopela o nra lokele go sha ya Jonas Kwangwa. Ho moditsile ditsilela. Ya bo supa e bibile ma supa tsela. Ke gutsan mola poa le sanda wa.

Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Le Baba, le Baba, le Baba.